sottimo le coppe che hai testi, sottimo la fa un sì perché hai testi. Muove le sweep e se gli puoi attacchi, o quando ti è sui puca papabacchi. Sa che ci fede sa dea perché vi più continuo a fessi, i gang ripeti. Se tu so fa son pure calmo, pure calmo.